And you just listened to L'Inverno, the winter of the new entry on this week of the Zamora Rossa, Angelica Bove. Dunque, Angelica nasce a Roma nel 2003 e cresce in una famiglia molto numerosa. La musica entra presto nella sua vita, però il grande pubblico la scopre solo nel 2023, grazie alla sua partecipazione a X Factor Italia. So, Angelica starts her career and very young. She's born in 2003, but she gets discovered at the age of 20. So in 2023, thanks to her participation to the Italian musical program X Factor. E quindi la sua voce intensa e graffiante arriva alle semifinali, conquistando il pubblico ma anche i giudici con interpretazioni molto emotive. La sua storia personale è segnata anche da momenti molto difficili. Da giovanissima, infatti, perde tutti e due i genitori e trova nella musica un modo per esprimere le sue emozioni, il dolore, trasformandolo così in arte e condivisione. Proprio questa autenticità è diventata uno degli elementi che colpiscono chi ascolta le sue canzoni. Dopo X Factor continua il suo percorso artistico pubblicando nuovi brani e partecipando a Sanremo Giovani. Così nel 2024 presenta La nostra malinconia, mentre nel 2025 torna con Mattone, una canzone molto personale che le permette di vincere Sanremo Giovani. A couple of years later, after her first debut on TV, she participated to the Italian musical contest Sanremo on the new singers sectors, and she wins. And with the song called Mattone, which means brick. E così arriva sul questo palco prestigioso del Festival di Sanremo e delle nuove proposte. Si conquista il premio della critica Mia Martini e il premio della sala stampa Lucio Dalla. Per quanto riguarda la sua discografia, il suo percorso inizia con il singolo appunto L'Inverno, che ci siamo appena ascoltati, del 2023. E poi seguono Bellissimo e poi Niente del 2024, poi La nostra malinconia, e andatevele ad ascoltare. E poi nel 2025 arriva Mattone, il brano che la porta definitivamente all'attenzione del pubblico italiano. Quest'anno ha pubblicato il suo primo album intitolato Tana, un lavoro molto intimo e personale che raccoglie emozioni, fragilità, riflessioni. Un album che mette tutta la sua sensibilità come cantautrice e interprete nelle canzoni. Angelica Bove rappresenta una nuova generazione di artisti italiani che non hanno paura di raccontare le proprie vulnerabilità. Una voce molto riconoscibile, testi sinceri, insomma, sta costruendo la sua carriera un passo alla volta. So,

back on that somewhere. You just listen to the rap band Articolo 31 with the song Italiano Medio. And it's just a song that gives you a clear picture in time when this came out in the 2000, early 2000s. So how, you know, an average Italian was living his life. So this is to introduce you to good news for Italians living abroad, as a new measure is making it easier to access healthcare services while spending time back in Italy. Quindi una notizia per gli orecchi, se siete italiani, che farà discutere sicuramente. Però chi è iscritto all'AIRE sa bene che una volta trasferita la residenza fuori dall'Italia perde il diritto al medico di base e all'assistenza sanitaria ordinaria del Servizio Sanitario Nazionale. E quindi questo è stato discusso. La novità è che oggi è possibile riottenere una copertura sanitaria completa durante i soggiorni in Italia, con accesso al medico di famiglia e visite specialistiche e pure ricoveri ospedalieri. Però, c'è un però, un dettaglio non da poco, perché per farlo bisogna versare un contributo volontario, quote unquote, di 2.000 euro all'anno. Insomma, qua si apre il dibattito, perché da una parte è certamente positivo che esista una possibilità per gli italiani all'estero di rientrare nel sistema sanitario italiano, dall'altra molti si chiedono se una cifra del genere sia davvero accessibile a tutti, e soprattutto per pensionati, lavoratori con redditi modesti o famiglie che già affrontano il costo della vita all'estero. E quindi rimangono comunque garantite le cure urgenti ed emergenza e continuano a valere gli accordi sanitari esistenti con alcuni paesi. Meno male, perché fra questi paesi c'è l'Australia, l'Argentina e il Brasile. Quindi italiani che qui in Australia, se ritornano, le cure urgenti ed emergenza, quelle sono garantite. E poi sono previste anche agevolazioni per alcune categorie come studenti, pensionati con redditi limitati. Insomma, una misura che offre nuove possibilità agli italiani del mondo, ma se insomma lascia aperta una domanda, la salute dovrebbe essere un servizio accessibile a tutti e non un privilegio di chi può permetterselo. Quindi se sei un poveraccio hai da morire e basta. So, you know, new law that allows Italian that leaves abroad to go back home in the country, in Italy, but only if they pay like 2,000 euros a year, you can have some, you know, medical assistance. Otherwise, you have to die. So go Italy. Right. If you're rich, you can cover your back. If you don't and you go back to Italy, you have no assistance. Thank God that Italy and Australia have really good relationships, so emergency at least is covered. Okay, that was a news for all the Italians out there. Now, let's move on with the music. I'm gonna play four brand new songs. They've just been published in new LP on EP in Italy. We're gonna start with Fulminacci with a song called Maledetto Me. Damn me. This is Fulminacci. Io, that's amore. Until 7 with Melissa.